0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte, sulla A26 dei Trafori, chiuso il tratto compreso tra Gemme Romagnano Sesia e Borgomanero verso Gravellona Toce. Nella stessa fascia oraria, chiusa la diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure ed il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Sempre dalle 22 alle 6, tra Piemonte e Liguria, sulla A7 Milano-Genova, chiuso il tratto tra Vignole Borbera, Arquata Scrivia e Ronco Scrivia verso Genova. In Liguria, sulla A12 Genova-Rosignano, chiusura dell'autostrada tra Recco e Genova Nervi verso Genova. In Lombardia, con orario 23.6, chiusa la A9 Milano-Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Tra le 21 e le 6, chiusa anche la A8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Dalle 22 alle 5, chiusura dell'autostrada 4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 1 Milano-Bologna, dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. In Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A4 e Padova zona industriale verso Bologna. In Friuli Venezia Giulia, infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, tra le 21 e le 6, chiude il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione di Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume.

0: L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
1: Non stop 80.
0: Non stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
2: RVL Disco Night. RVL Disco Night. Solo grandi successi. Let's go.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RVL la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte, sulla A26 dei Trafori, chiuso il tratto compreso tra Gemme Romagnano-Sesia e Borgomanero verso Gravellona-Toce. Nella stessa fascia oraria, chiusa la diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure ed il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Sempre dalle 22 alle 6, tra Piemonte e Liguria, sulla A7 Milano-Genova, chiuso il tratto tra Vignole Borbera-Arquata-Scrivia e Ronco-Scrivia verso Genova. In Liguria, sulla A12 Genova-Rosignano, chiusura dell'autostrada tra Ricco e Genova-Nervi verso Genova. In Lombardia, con orario 23.6, chiusa la A9 Milano-Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Tra le 21 e le 6, chiusa anche la A8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Dalle 22 alle 5, chiusura dell'autostrada 4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 1 Milano-Bologna, dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. In Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A4 e Padova zona industriale verso Bologna. In Friuli-Venezia Giulia, infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, tra le 21 e le 6, chiude il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione di Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca in Marocco in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
4: Non Stop 80.
3: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 3 ottobre 2026 è il 276esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 18.48. Il governo italiano ha istituito per questa data la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. I santi del giorno sono San Gerardo di Brogna e Sant'Edmondo di Scozia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevette il suo codice, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza. Nel 1839 viene inaugurata alla presenza del re Ferdinando II la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. E nel 1990, circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque Länder della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania, l'Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 ottobre del 1909, a Bologna, nella birreria Ronzani di Via Spaderie, nasce una nuova sezione del circolo turistico bolognese per le esercitazioni di sport in campo aperto, in pratica il Bologna Football Club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 ottobre del 1959 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1978 Renato Zero è primo in classifica con Triangolo. E nel 1986 Bello e impossibile di Gianna Nannini è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Un modello universale nella storia del teatro italiano, un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900. Compie oggi 67 anni Carmen Russo, showgirl e iconica ballerina degli anni 80. 57 candeline sulla torta della cantautrice, personaggio televisivo e stilista statunitense Gwen Stefani. Spegne 45 candeline Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese di ruolo attaccante, considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, attuale senior advisor del Milan. E buon compleanno anche a Stefano De Martino, il conduttore televisivo, ballerino e showman italiano, compie 37 anni. E il proverbio del giorno è: disgrazia e osteria fanno la stessa via.
1: La vera essenza della musica su RVL.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. L'acqua della fonte purissima di Levo non è microbiologicamente pura. A comunicarlo il sindaco di Stresa Luca Gemelli dopo le analisi effettuate da Acqua Novara VCO con prelievo dello scorso 15 settembre. Il sindaco ha fatto apporre un cartello per avvisare di non bere l'acqua. Il comune di Stresa ha richiesto un nuovo giro di analisi in programma per il prossimo 19 ottobre. I tecnici sanitari della radioterapia di Verbania hanno partecipato al congresso nazionale AITRO, uno dei più rilevanti appuntamenti scientifici dedicati al confronto e all'aggiornamento

0: del settore durante i lavori. La dottoressa Francesca Tortarolo e la dottoressa Barbara Gobbetti hanno presentato un progetto incentrato sull'implementazione della tecnica Deep Inspiration Breath Hold nel trattamento radioterapico della mammella sinistra mediante sistema spirometrico, illustrando l'esperienza maturata dall'introduzione e dall'utilizzo di questa metodica nella radioterapia di Verbania, una condizione che allontana il cuore dalla parete toracica, consentendo di ridurre le dosi di radiazioni al cuore. Si terrà martedì 6 ottobre alle 18 a Villa Pariani, all'Unione Industriale del VCO, l'incontro Dalle Radici al Futuro, innovazione e investimenti, primo appuntamento di un percorso dedicato all'innovazione in provincia. Nel VCO l'ecosistema dell'innovazione è ancora giovane, ma i segnali di crescita sono concreti, spiegano dall'Unione Industriale imprese del territorio che investono in start-up, associazioni di categoria che assumono un ruolo di facilitazione, nuove realtà innovative che nascono, scelgono di insediarsi in provincia. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 4 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Super Rotation. Un successo del momento, un successo del passato. Su RVL la radio.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 3 ottobre. 20 anni di libri, incontri e storie, ma con lo sguardo rivolto soprattutto a quello che verrà. Il Circolo dei Lettori e delle Lettrici di Torino festeggia oggi il suo 20° compleanno con 20 futuri. Una giornata di appuntamenti diffusi tra la sede di Palazzo Graneri e diversi luoghi della città. Dal pomeriggio una maratona dedicata a 100 anni di solitudine, un book party senza telefoni e un reading di Moby Dick con Giuseppe Culicchia e il trombettista Giorgio Licalzi. Dalle 19:30 la festa finale con musica e DJ set. L'iniziativa apre simbolicamente una nuova stagione che il circolo ha intitolato Intelligenza Naturale. Il direttore del circolo anticipa quindi la festa per il 20° anniversario e gli altri festival che accompagneranno la nuova stagione, Giuseppe Culicchia.
1: È la nuova stagione del Circolo dei Lettori che è intitolata Intelligenza Naturale. Questo perché? Perché viviamo un momento di passaggio colmo di incertezze. Ebbene, noi non possiamo far nulla di preciso, però possiamo ribadire che da 20 anni la Fondazione Circolo dei Lettori svolge un'attività che è frutto di intelligenza naturale e che continueremo a svolgere questa attività, perché per noi è molto importante continuare a lavorare per la diffusione della lettura, soprattutto pensando a un pubblico che è quello dei giovani, ed è per questo che la nuova stagione comporterà una serie di contenuti che saranno, secondo me, speriamo, insomma, di interesse per i lettori e per le lettrici che ci frequentano. Avremo naturalmente le nostre maratone dedicate a grandi anniversari. Avremo naturalmente la celebrazione del nostro 20° anniversario.
0: Parliamo di musica, 15 canzoni inedite, un teatro immerso nel buio e una storia nata dalla radio. Debutta questa sera alle 21 al Teatro Olimpico di Roma nell'ambito del Roma Europa Festival e La morte non avrà dominio, la prima ballad opera di Vinicio Capossela con Pierpaolo Capovilla. Lo spettacolo nasce dalla vita dell'amico e DJ radiofonico Renato Striglia e dall'universo di Under Milk Wood di Dylan Thomas, trasformandoli in un racconto fatto di musica, voci e personaggi. Le 15 nuove canzoni confluiranno anche nel prossimo progetto discografico di Capossela. Dopo la prima nazionale romana, lo spettacolo proseguirà in tournée nei teatri italiani. Da oggi Pordenone torna a essere per una settimana la capitale internazionale del cinema muto. Si apre al Teatro Verdi la 45esima edizione delle giornate del cinema muto. Fino al 10 ottobre saranno proposti 250 titoli provenienti da 19 paesi, con ospiti da tutto il mondo. Ad aprire ufficialmente il festival è Don Q, Son of Zorro, film del 1925 diretto da Donald Crisp con Douglas Fairbanks, presentato in un nuovo restauro. La proiezione sarà accompagnata in anteprima assoluta dalla nuova partitura del compositore sloveno Andrei Koricar, eseguita dal vivo dalla RTV Slovenia Symphony Orchestra, sotto la sua direzione. Tra i percorsi di questa edizione anche il cinema della Repubblica di Weimar e l'arte dei Banshee, i narratori del cinema muto giapponese. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
2: Super Rotation, la vera essenza della musica, su RVL.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratis. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
1: No Stop 80.
0: No Stop 80s, solo musica anni 80.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
0: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
9: Super Rotation. Un successo del momento e un successo del passato su RVL La Radio.

detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Incidente sull'Autosole con code tra la Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione Firenze. Sulla A13 Bologna-Padova rimane chiuso fino al 18 ottobre lo svincolo di Occhiobello in entrata in direzione Bologna. Per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domani, domenica 4 ottobre, per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante. Vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
7: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. L'acqua della fonte purissima di Levo non è microbiologicamente pura, a comunicarlo il sindaco di Stresa Luca Gemelli dopo le analisi effettuate da Acqua Novara VCO con prelievo dello scorso 15 settembre. Il sindaco ha fatto apporre un cartello per avvisare di non bere l'acqua. Il comune di Stresa ha richiesto un nuovo giro di analisi in programma per il prossimo 19 ottobre. I tecnici sanitari della radioterapia di Verbania hanno partecipato al congresso nazionale AITRO, uno dei più rilevanti appuntamenti scientifici dedicati al confronto e all'aggiornamento del settore. Durante i lavori la dottoressa Francesca Tortarolo e la dottoressa Barbara Gobbetti hanno presentato un progetto incentrato sull'implementazione della tecnica Deep Inspiration Breath Hold nel trattamento radioterapico della mammella sinistra mediante sistema spirometrico, illustrando l'esperienza maturata dall'introduzione e dall'utilizzo di questa metodica nella radioterapia di Verbania, una condizione che allontana il cuore dalla parete toracica, consentendo di ridurre le dosi di radiazioni al cuore. Si terrà martedì 6 ottobre alle 18 a Villa Pariani, all'Unione Industriale del VCO, l'incontro Dalle Radici al Futuro, innovazione e investimenti, primo appuntamento di un percorso dedicato all'innovazione in provincia. Nel VCO l'ecosistema dell'innovazione

0: situazione è ancora giovane, ma i segnali di crescita sono concreti, spiegano dall'Unione Industriale Imprese del Territorio che investono in start-up, associazioni di categoria che assumono un ruolo di facilitazione, nuove realtà innovative che nascono, scelgono di insediarsi in provincia. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 4 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
8: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Varese il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo Fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
5: Non Stop 80.
4: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
4: Su RVL la radio. Non Stop 80s.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO.

0: finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: RVL la radio.
5: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
6: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 3 ottobre. 20 anni di libri, incontri e storie, ma con lo sguardo rivolto soprattutto a quello che verrà. Il Circolo dei Lettori e delle Lettrici di Torino festeggia oggi il suo 20° compleanno con 20 futuri. Una giornata di appuntamenti diffusi tra la sede di Palazzo Graneri e diversi luoghi della città. Dal pomeriggio una maratona dedicata a 100 anni di solitudine, un book party senza telefoni e un reading di Moby Dick con Giuseppe Culicchia e il trombettista Giorgio Licalzi. Dalle 19:30 la festa finale con musica e DJ set. L'iniziativa apre simbolicamente una nuova stagione che il circolo ha intitolato Intelligenza Naturale. Il direttore del circolo anticipa quindi la festa per il 20° anniversario e gli altri festival che accompagneranno la nuova stagione, Giuseppe Culicchia.
7: È la nuova stagione del Circolo dei Lettori che è intitolata Intelligenza Naturale. Questo perché? Perché viviamo un momento di passaggio colmo di incertezze. Ebbene, noi non possiamo far nulla di preciso, però possiamo ribadire che da 20 anni la Fondazione Circolo dei Lettori svolge un'attività che è frutto di intelligenza naturale e che continueremo a svolgere questa attività, perché per noi è molto importante continuare a lavorare per la diffusione della lettura, soprattutto pensando a un pubblico che è quello dei giovani, ed è per questo che la nuova stagione comporterà una serie di contenuti che saranno, secondo me, speriamo, insomma, di interesse per i lettori e per le lettrici che ci frequentano. Avremo naturalmente le nostre maratone dedicate a grandi anniversari, avremo naturalmente la celebrazione del nostro 20° anniversario.
6: Parliamo di musica, 15 canzoni inedite, un teatro immerso nel buio e una storia nata dalla radio. Debutta questa sera alle 21 al Teatro Olimpico di Roma nell'ambito del Roma Europa Festival e La morte non avrà dominio, la prima balla d'opera di Vinicio Capossela con Pierpaolo Capovilla. Lo spettacolo nasce dalla vita dell'amico e DJ radiofonico Renato Striglia e dall'universo di Under Milk Wood di Dylan Thomas, trasformandoli in un racconto fatto di musica, voci e personaggi. Le 15 nuove canzoni confluiranno anche nel prossimo progetto discografico di Capossela. Dopo la prima nazionale romana, lo spettacolo proseguirà in tournée nei teatri italiani. Da oggi Pordenone torna a essere per una settimana la capitale internazionale del cinema muto. Si apre al Teatro Verdi la 45esima edizione delle giornate del cinema muto. Fino al 10 ottobre saranno proposti 250 titoli provenienti da 19 paesi, con ospiti da tutto il mondo. Ad aprire ufficialmente il festival è Don Q, Son of Zorro, film del 1925 diretto da Donald Crisp con Douglas Fairbanks, presentato in un nuovo restauro. La proiezione sarà accompagnata in anteprima assoluta dalla nuova partitura del compositore sloveno Andrej Koričar, eseguita dal vivo dalla RTV Slovenia Symphony Orchestra, sotto la sua direzione. Tra i percorsi di questa edizione anche il cinema della Repubblica di Weimar e l'arte dei Banshee, i narratori del cinema muto giapponese. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
5: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
8: Non stop 80.
9: Non stop 80.
8: Solo musica anni 80s e zero parole.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: La tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il Ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
1: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
1: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olysee, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olysee su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1, risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
5: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
4: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
6: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
7: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio è attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Dal 12 ottobre è prevista anche la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e i prefestivi. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone a Dorogno fino al 16 ottobre e al chilometro 26 nel territorio di Re, in questo caso fino all'11 ottobre, esclusi festivi e prefestivi. La provinciale 70B di Caraveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola, primo tronco, continuano fino al 30 ottobre i lavori sulla rete fognaria che causano un senso unico alternato a Migiandone. Sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Sulla provinciale 53 di Casale Cortecerro, per manutenzione del verde fino al 9 ottobre, sono istituiti nei giorni feriali sensi unici alternati in tratti saltuari, in funzione tra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17. Mercoledì 7 ottobre, infine, partiranno interventi di sistemazione del verde che riguarderanno la provinciale 116 Ornavasso Candoglia, la 135 di Colloro, la 117 Vogogna Pieve Vergonte e la 166 Valle Ossola Primo Tronco. Fino al 6 novembre, festivi e prefestivi esclusi, in corrispondenza dei cantieri, saranno attivi i sensi unici alternati. Le fasce orarie interessate sono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
6: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend. Su RVL la radio. Non stop 80s.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi.

0: e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 3 ottobre 2026 è il 276esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 18.48. Il governo italiano ha istituito per questa data la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. I santi del giorno sono San Gerardo di Brogna e Sant'Edmondo di Scozia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevetta il suo codice, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice ad intermittenza. Nel 1839 viene inaugurata alla presenza del re Ferdinando II la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. E nel 1990, circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornano ad essere una sola nazione. In questa data i cinque Länder della Repubblica Democratica Tedesca, nota come Germania dell'Est, firmano il Trattato di Unificazione, aderendo alla Repubblica Federale di Germania, l'Ovest. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 ottobre del 1909, a Bologna, nella Birreria Ronzani di Via Spaderie, nasce una nuova sezione del circolo turistico bolognese per le esercitazioni di sport in campo aperto, in pratica il Bologna Football Club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 ottobre del 1959 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1978 Renato Zero è primo in classifica con Triangolo. E nel 1986 Bello e impossibile di Gianna Nannini è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Un modello universale nella storia del teatro italiano, un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900. Compie oggi 67 anni Carmen Russo, showgirl e iconica ballerina degli anni 80. 57 candeline sulla torta della cantautrice, personaggio televisivo e stilista statunitense Gwen Stefani. Spegne 45 candeline Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese di ruolo attaccante, considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, attuale senior advisor del Milan. E buon compleanno anche a Stefano De Martino, il conduttore televisivo, ballerino e showman italiano, compie 37 anni. E il proverbio del giorno è: disgrazia e osteria fanno la stessa via.
1: Non stop 80.
2: Non stop 80.
1: Solo musica anni 80s e zero parole.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura.

0: apparteniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
6: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. L'acqua della fonte purissima di Levo non è microbiologicamente pura, a comunicarlo il sindaco di Stresa Luca Gemelli dopo le analisi effettuate da Acqua Novara VCO con prelievo dello scorso 15 settembre. Il sindaco ha fatto apporre un cartello per avvisare di non bere l'acqua. Il comune di Stresa ha richiesto un nuovo giro di analisi che è già in programma per il prossimo 19 ottobre. I tecnici sanitari della radioterapia di Verbania hanno partecipato al congresso nazionale AITRO, uno dei più rilevanti appuntamenti scientifici dedicati al confronto e all'aggiornamento nel settore. Durante i lavori la dottoressa Francesca Tortarolo e la dottoressa Barbara Gobbetti hanno presentato un progetto incentrato sull'implementazione della tecnica Deep Inspiration Breath Hold nel trattamento radioterapico della mammella sinistra mediante sistema spirometrico, illustrando l'esperienza maturata nell'introduzione e l'utilizzo di questa metodica nella radioterapia di Verbania. Questa condizione allontana il cuore dalla parete toracica, consentendo di ridurre la dose di radiazioni e più in generale agli organi a rischio circostanti, mantenendo al contempo precisione ed efficacia del trattamento. Si terrà martedì 6 ottobre alle 18 a Villa Pariani, nell'Unione Industriale del VCO Verbania, l'incontro Dalle Radici al Futuro, innovazione e investimenti nel VCO, primo appuntamento di un percorso dedicato all'innovazione in provincia. Nel VCO l'ecosistema dell'innovazione è ancora giovane, ma i segnali di crescita sono concreti, spiegano dall'Unione Industriale imprese del territorio che investono in start-up, associazioni di categoria che assumono un ruolo di facilitazione, nuove realtà innovative che nascono o scelgono di insediarsi in provincia. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: RVL.

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

RPL la radio. Non stop 80s.

0: fiscale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini. Lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
0: Da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8, per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sull'autostrada 4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo Fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 4 ottobre, si svolgerà la podistica Trail del Barbera con partenza alle ore 15 da Mongardino, provincia di Asti. La gara si snoderà lungo la provinciale 15 nei comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con due anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
12: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
13: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
14: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
15: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e a fissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
17: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato, la vera essenza della musica.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
0: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi

0: arriva Non Stop 80s.
1: Non Stop 80.
0: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
1: Non Stop 80s.
0: Solo musica anni 80.
2: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
7: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo sabato 3 ottobre. In arrivo in Italia una riedizione speciale di un notissimo gioco di società Trivial Pursuit edizione Cucina Italiana, interamente dedicato alla cultura e alla storia gastronomica italiana, con 1800 domande suddivise in 6 categorie, dalla scienza dell'alimentazione ai grandi ristoranti stellati italiani, dalla cinema al design, dalle materie prime ai protagonisti dell'alta cucina. In Italia è arrivato per la prima volta nel 1984, ma questa edizione avrà la curatela scientifica dell'Accademia Gualtiero Marchesi. La produzione sarà limitata a 5.000 sole confezioni previste per Natale 2026. Doveva restare a Milano soltanto per un po', alla fine invece Dumbo ha deciso di mettere radici in città. L'hamburgeria nata a Parigi nel 2019 è diventata in pochi anni uno degli indirizzi più conosciuti della scena europea dello smash burger, un esperimento inizialmente pensato come temporaneo all'interno del mercato Isola e che ora si trasforma in qualcosa di definitivo. Dumbo apre il suo primo locale stabile a Milano in via Achille Maiocchi 12 in zona Porta Venezia. Milano diventa così la terza città europea in cui Dumbo si stabilisce dopo Parigi e Londra. La prelibatezza del giorno è il Bardiccio in Toscana. Tra le colline di Valdisieve e Mugello c'è un insaccato che alla taglio si mostra scuro e molto molto aromatico, merito del quinto quarto, suo ingrediente principale dell'aglio e del finocchio selvatico che lo rendono versatile e interessante in cucina. In origine una buona quota di cuore, fegato, lingua e polmoni macinati grossolanamente e arricchiti con aglio erano la sua caratteristica principale. Nel corso del tempo il quinto quarto è stato ridotto sia per l'evoluzione dei gusti che per questioni di conservazione, lasciando spazio a parti suine più tenere. Colore e profumi sono tuttavia rimasti intensi. E a questo insaccato è dedicato anche un evento gastronomico, la disfida del Bardiccio, uno degli appuntamenti della fiera d'ottobre dedicati alla tradizione gastronomica locale. Macellai e chef tornano a confrontarsi in una gara che valorizza questo prodotto fortemente legato alla cultura contadina del Mugello e della Val di Sieve. Appuntamento da non perdere domenica 11 ottobre a partire dalle 15 in piazza Buonamici a Dicomano. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e... teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta, ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Trovati da Gianni De Gaetano, piccoli azzurri crescono. Sulla scia del successo travolgente in Turchia si ripete la giovane nazionale di Roberto Mancini. Stavolta è vero, non vince, ma l'1-1 del Saint-Denis contro la Francia delle stelle vale oro quanto pesa per personalità, gioco e talento messo in mostra dagli azzurri. Donnarumma ancora versione Superman, linea a Parigi.
2: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni dopo l'acuto in Turchia replica battendo anche Meignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
3: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
2: Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Insieme a Francia e Italia nella notte di Nations spicca nel girone degli azzurri il 3-0 del Belgio, la Turchia doppietta di De Bruyne, triste di Lukaku, traballa la panchina di Vincenzo Montella. Voltiamo pagina, MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marc Marquez nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi. Il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo e che domani partirà in pole position. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi, domani il via alle 7 italiane. Basket serata da dimenticare per l'Olimpia Milano in Eurolega. Sul parquet del Basconi arriva il secondo KO in 3 gare per le scarpette rosse, battute 86-76 dopo una prestazione mediocre. Stasera anticipi seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis in conclusione, si ferma agli ottavi il cammino di Maternaldi a Tokyo. L'azzurro ha lottato ma si è dovuto arrendere al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardiri tra le donne a Pechino, fuori Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
5: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio è attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Dal 12 ottobre è prevista anche la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e i prefestivi. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone a Dronio fino al 16 ottobre e al chilometro 26 nel territorio di Re, in questo caso fino all'11 ottobre, esclusi festivi e prefestivi. La provinciale 70B di Caraveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1.100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola, primo tronco, continuano fino al 30 ottobre i lavori sulla rete fognaria che causano un senso unico alternato a Migiandone. Sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Sulla provinciale 53 di Casale Cortecerro, per manutenzione del verde fino al 9 ottobre, sono istituiti nei giorni feriali sensi unici alternati in tratti saltuari in funzione tra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17. Mercoledì 7 ottobre, infine, partiranno interventi di sistemazione del verde che riguarderanno la provinciale 116 Ornavasso Candoglia, la 135 di Colloro, la 117 Vogogna Pieve Vergonte e la 166 Valle Ossola Primo Tronco. Fino al 6 novembre, festivi e prefestivi esclusi, in corrispondenza dei cantieri, saranno attivi i sensi unici alternati. Le fasce orarie interessate sono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
4: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
6: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena, con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 03 01.
8: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. L'acqua della fonte purissima di Levo non è microbiologicamente pura. A comunicarlo il sindaco di Stresa Luca Gemelli dopo le analisi effettuate da Acqua Novara VCO con prelievo dello scorso 15 settembre. Il sindaco ha fatto apporre un cartello per avvisare di

0: di non bere l'acqua. Il comune di Stresa ha richiesto un nuovo giro di analisi in programma per il prossimo 19 ottobre. I tecnici sanitari della radioterapia di Verbania hanno partecipato al congresso nazionale AITRO, uno dei più rilevanti appuntamenti scientifici dedicati al confronto e all'aggiornamento del settore. Durante i lavori la dottoressa Francesca Tortarolo e la dottoressa Barbara Gobbetti hanno presentato un progetto incentrato sull'implementazione della tecnica Deep Inspiration Breath Hold nel trattamento radioterapico della mammella sinistra mediante sistema spirometrico, illustrando l'esperienza maturata dall'introduzione e dall'utilizzo di questa metodica nella radioterapia di Verbania, una condizione che allontana il cuore dalla parete toracica, consentendo di ridurre le dosi di radiazioni al cuore. Si terrà martedì 6 ottobre alle 18 a Villa Pariani, all'Unione Industriale del VCO, l'incontro Dalle Radici al Futuro, innovazione e investimenti, primo appuntamento di un percorso dedicato all'innovazione in provincia. Nel VCO l'ecosistema dell'innovazione è ancora giovane, ma i segnali di crescita sono concreti, spiegano dall'Unione Industriale imprese del territorio che investono in start-up, associazioni di categoria che assumono un ruolo di facilitazione, nuove realtà innovative che nascono e scelgono di insediarsi in provincia. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 4 ottobre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 15 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
3: Non Stop 80.
2: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
3: Non Stop 80s.
2: Solo musica anni 80.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Arriva il momento di un nuovo progetto. Rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku, traballa alla panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Yeah.

0: Le 12.04 di sabato 3 ottobre e io torno puntuale come ogni sabato qui su RVL la radio. Ciao, io sono Giorgia e stai ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Fino alle 16 staremo insieme, parleremo di musica, di generazioni e le metteremo appunto a confronto.
1: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RVL la radio con Giorgia Carmine.
2: Let's go.

Su RVL La Radio il nostro viaggio di questa prima ora insieme parte dal 1995, anno in cui una band parte per un tour trionfale, riesce a riempire arene, palazzetti in tutto il Regno Unito e in tutta Europa. Sto parlando degli Oasis, che partono appunto in tour nel 1995 e sono mesi in cui i brani come Wonderwall, Don't Look Back in Anger vengono suonati dal vivo per la prima volta durante questo tour e si trasformano immediatamente in quei cori che poi cantiamo tutti insieme, che conosciamo tutti. Durante questo tour c'è Liam Gallagher sul palco, che è questa statua immobile ma magnetica, ha le mani dietro la schiena ed è chino sul microfono, è lì fermo a cantare ma riesce a catturare tutti quanti. E insomma, sono mesi appunto in cui i loro brani vengono suonati per la prima volta dal vivo e tutti quanti li vivono insieme. Torneremo a parlare degli Oasis tra pochissimo, ma intanto rifacciamo un tuffo nel presente e su RVL La Radio c'è Fabri Fibra con Goya.

Fabri Fibra su RVL La Radio e dal presente torniamo indietro, torniamo al nostro viaggio nel 1995 e se parliamo di quell'anno non possiamo che non parlare degli Oasis e di Wonderwall, la canzone che esce appunto quell'anno all'interno del loro celebre album What's the Story Morning Glory e che racconta insomma un po' di un'amica immaginaria, una sorta di amica immaginaria o comunque una figura un po' salvifica che arriva appunto in un momento in cui la vita magari è un pochino buia, ci sono magari dei problemi, insomma in un momento di bisogno e che arriva appunto a salvare. C'è un po' questa leggenda metropolitana secondo cui il titolo sarebbe ispirato alla fidanzata dell'epoca di Noel Gallagher, ma insomma in realtà Noel ha voluto chiarire che il testo parla appunto solamente di una persona immaginaria, di qualcuno che appunto viene a salvarti, molto in generale, non riferito a una persona specifica appunto. Infatti il termine proprio del titolo Wonderwall indica una barriera, una persona che, a cui ci si affida come un po' un rifugio, una protezione. Quindi insomma, nonostante ci fosse questa leggenda metropolitana, pare che in realtà sia veramente qualcosa di molto generale, di applicabile un po' a tutto, un po' a tutti, e forse era proprio quello che volevano fare con questa canzone, che fosse un po' universale per tutti quanti. E allora noi adesso su RVL La Radio ascoltiamo gli Oasis con Wonderwall.

0: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Coccolati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Da grande voglio guidare l'autobus.
11: Ma non volevi fare l'astronauta?
12: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: RBL si vive. È una voce che emoziona. Un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 21.

Con GNC Generazioni a confronto, il viaggio è partito dal 1995, anno in cui gli Oasis sono andati in tour. E allora il viaggio continua nel 2002, quando ad andare in tour sono i Coldplay. Dopo alcune date nei club all'inizio dell'anno, appunto del 2002, in cui testano un po' i nuovi pezzi, diciamo così, la band poi parte per un tour effettivamente mondiale che tocca Europa, Nord America, Asia, Australia. E a differenza di quelle che poi nel futuro saranno le scenografie più faraoniche, diciamo così, i concerti del 2002 dei Coldplay, appunto, mantengono ancora un'anima un po' cruda, intima, ancora fortemente incentrata su quella che era l'energia della band, del coinvolgimento. Chris Marti che continuamente suona il pianoforte con la chitarra acustica, insomma, cerca di interagire e integrare il suo pubblico all'interno di questo suo mondo anche un po' intimo, di non tenerlo solo per sé, di coinvolgere tutti. Adesso però c'è Olivia Dean su RVL la radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
0: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group, struttura.

0: Solo nei migliori locali su caboschi.it e sui social.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. L'acqua della fonte purissima di Levo non è microbiologicamente pura, a comunicarlo il sindaco di Stresa Luca Gemelli dopo le analisi effettuate da Acqua Novara VCO con prelievo dello scorso 15 settembre. Il sindaco ha fatto apporre un cartello per avvisare di non bere l'acqua. Il comune di Stresa ha richiesto un nuovo giro di analisi che è già in programma per il prossimo 19 ottobre. I tecnici sanitari della radioterapia di Verbania hanno partecipato al congresso nazionale AITRO, uno dei più rilevanti appuntamenti scientifici dedicati al confronto e all'aggiornamento nel settore. Durante i lavori la dottoressa Francesca Tortarolo e la dottoressa Barbara Gobbetti hanno presentato un progetto incentrato sull'implementazione della tecnica Deep Inspiration Breath Hold nel trattamento radioterapico della mammella sinistra mediante sistema spirometrico, illustrando l'esperienza maturata nell'introduzione e l'utilizzo di questa metodica nella radioterapia di Verbania. Questa condizione allontana il cuore dalla parete toracica, consentendo di ridurre la dose di radiazioni e più in generale agli organi a rischio circostanti, mantenendo al contempo precisione ed efficacia del trattamento. Si terrà martedì 6 ottobre alle 18 a Villa Pariani, nell'Unione Industriale del VCO Verbania, l'incontro Dalle radici al futuro, innovazione e investimenti nel VCO, primo appuntamento di un percorso dedicato all'innovazione in provincia. Nel VCO l'ecosistema dell'innovazione è ancora giovane, ma i segnali di crescita sono concreti, spiegano dall'Unione Industriale imprese del territorio che investono in start-up, associazioni di categoria che assumono un ruolo di facilitazione, nuove realtà innovative che nascono o scelgono di insediarsi in provincia. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
0: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali su caboschi.it e sui social.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
0: RVL la radio.

Elettra Lamborghini su RVL la radio con Bam Bam Bambina, e noi ricominciamo il nostro viaggio dal 2002 parlando ancora dei Coldplay. Parliamo di una canzone pubblicata appunto proprio da loro nel 2002, The Scientist, che è un singolo appartenente al loro secondo album in studio, A Rush of Blood to the Head, ed è una canzone il cui testo parla di un rimpianto sulla fine di una relazione, ma soprattutto il desiderio un po' disperato di tornare indietro nel tempo, cercare di correggere i propri errori. E il titolo, Lo Scienziato, è un po' una metafora appunto scientifica, per come dice il titolo, rispetto al fatto che ci sia questo tentativo del protagonista di analizzare un po' razionalmente, cercare di decostruire proprio con la logica ciò che è andato storto e cercare un po' di capire, per poi alla fine però arrendersi all'evidenza che l'amore non può essere spiegato con la logica, e ci sono delle cose che non possono essere spiegate e che rischiano di rimanere così per sempre, di rimanere un po' con il dubbio, ecco. E la canzone poi si regge interamente su questo giro di pianoforte un po' malinconico, un po' ipnotico, suonato appunto da Chris Martin dei Coldplay, che accompagna un po' tutto l'ascolto dall'inizio fino alla fine in questo crescendo un po' appunto emotivo, parlando di una relazione, della fine di una relazione. E allora adesso su RVL la radio ci sono i Coldplay con The Scientist.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.

Pronto su RVL la radio, il viaggio di questa prima ora insieme è partito dal 1995 con Wonderwall degli Oasis, canzone che è uscita appunto proprio quell'anno, e poi l'abbiamo confrontata con The Scientist dei Coldplay del 2002 e abbiamo parlato di come due canzoni possano trovare appunto dei temi in comune, come appunto proprio queste due, anche così lontane tra gli anni, come sono appunto queste due canzoni. Sono due canzoni che affrontano il desiderio disperato di tornare indietro nel tempo per rimediare a qualcosa o comunque di ritrovare una persona importante. Infatti Wonderwall degli Oasis parla di questa figura salvifica in questo momento di difficoltà, mentre la canzone dei Coldplay, appunto The Scientist, è un po' una supplica a tornare appunto indietro, a tornare all'inizio di una relazione e capire un po' dove si è sbagliato. E entrambe le canzoni partono in modo molto intimo, molto acustico, e poi esplodono nei loro ritornelli come le abbiamo sentite appunto, e sono diventate entrambe molto famose, molto cantate proprio nella storia. Quindi appunto un punto di incontro tra il 1995 e il 2002 lo abbiamo trovato così. Ora però su RVL la radio c'è Wherever I Go dei One Republic.

12.54 su RVL la radio e si chiude la prima ora insieme, ma stiamo insieme fino alle 16, continuando a parlare di musica, di generazioni e confrontandole tra loro. Se in questa prima ora insieme abbiamo confrontato il 1995 e il 2002 parlando dei Coldplay, tra poco continueremo a parlare proprio di loro, dei Coldplay, ma li confronteremo con un anno nuovo e qualcuno di nuovo, di cui però non vi dico ancora nulla. Intanto su RVL la radio c'è Ligabue.

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
2: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
1: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte la Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
3: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria, di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana.
4: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Luce verde, Lombardia. Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Varese il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13.07 su RVL la radio e inizia così la nostra seconda ora insieme. Ciao, io sono Giorgia e stai ascoltando GNC Generazioni a Confronto. E allora il confronto di questa seconda ora insieme parte dal 1991, più precisamente tra l'agosto e il settembre del 1991. Poche settimane prima dell'uscita del loro album, che appunto è intitolato Nevermind, i Nirvana, infatti sto parlando dei Nirvana, intrapresero un tour negli Stati Uniti, principalmente suonando in club affollatissimi, ma insomma in piccoli club, e l'energia in realtà era già alle stelle, ma con l'uscita poi del disco a settembre c'è stata una vera e propria esplosione. I concerti sono passati dai piccoli club, appunto, che seppur affollatissimi rimanevano piccoli club, a sale immense piene di gente dove il pubblico cercava di entrare a tutti i costi e si era creato un po' questo clima totale di delirio un po' collettivo, insomma questa esplosione soprattutto grazie a una canzone in particolare, ma ne parleremo tra pochissimo. Prima su RVL Radio c'è Ultimo con Tutto.

Su RVL la radio continua il nostro viaggio alla scoperta del 1991 e se parliamo di quell'anno e se parliamo di un album intitolato Nevermind, non possiamo che non parlare di Smells Like Teen Spirit, la canzone che esce appunto proprio quell'anno dei Nirvana. Una canzone il cui testo scritto da Kurt Cobain è un inno molto caotico, però è un inno alla gioventù dell'epoca, intriso di questa noia adolescenziale, apatia, ma anche e soprattutto al contrario la ribellione, il rifiuto di questi modelli imposti dalla società che appunto lui si sente imposti e al quale vuole ribellarsi. E nonostante il titolo in realtà derivi da una frase un po' scherzosa che un'amica appunto di Kurt Cobain aveva scritto sul muro del bagno, volendo riferirsi semplicemente al fatto che appunto profumava, aveva l'odore di Teen Spirit, che in realtà semplicemente è il nome di un deodorante, lui l'aveva un po' interpretata, pensava fosse un po' una frase appunto di ribellione, un qualcosa che volesse dire una ribellione, e siccome appunto nella canzone si voleva comunicare e parlare di ribellione, allora alla fine questa canzone si chiama Smells Like Teen Spirit. E allora su RVL la radio ci sono i Nirvana con Smells Like Teen Spirit.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
8: Non stop 80.
7: Non stop 80s, solo musica anni 80.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai, a settembre
20: siamo streghe,
19: ritorna la magia
20: e siamo maledette.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
19: Amori e incantesimi 2 al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Un salto nel passato con Roma Bangkok di Baby K su RVL la radio, e continuiamo nel passato parlando del 2002, anno in cui i Coldplay sono appunto in tour, stanno cantando, suonando le loro canzoni in tour, ma soprattutto è il loro anno delle grandi apparizioni nei festival estivi europei. E insomma, si conferma un po' la loro fama di band da festival, inizia a consolidarsi, diciamo, un po' in quel periodo, grazie appunto alla loro capacità di unire questi grandi gruppi di persone che appunto si presentano ai festival, vogliono cantare e ballare, di unirli in questi cori malinconici ma allo stesso tempo liberatori, unire tutti insieme a gridare, a urlare e cantare queste canzoni malinconiche insieme. E allora noi continueremo a parlare dei Coldplay ancora tra pochissimo.

Su RVL la radio continuiamo a parlare del 2002 e dei Coldplay, e allora non possiamo che parlare di Clocks, una canzone che esce appunto proprio quell'anno all'interno dell'album A Rush of Blood to the Head dei Coldplay, appunto una canzone che tratta del tempo che scorre inarrestabile e dell'inquietudine di sentirsi bloccati, smarriti. Ci sono dubbi interiori e la ricerca un po' di un punto di riferimento o un ritorno a casa, che poi chissà casa dov'è o casa qual è. Insomma, questo tempo che scorre e questa sensazione di non sapere bene cosa fare, mentre non lo si può bloccare questo tempo, lui continua a scorrere e noi o lo seguiamo o lo seguiamo, non è che ci sono tante altre alternative. E insomma, questa canzone ha questo riff di pianoforte un po' arpeggiato, iconico, un po' incalzante, lo sentiamo già in sottofondo, che ci accompagna in questa ricerca di che cosa ne facciamo di questo tempo che continua a scorrere e noi dobbiamo seguirlo.

0: il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra. La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL Informa, minacciava di morte la madre per farsi consegnare somme di denaro utilizzando anche un coltello. Con questa accusa un 27enne è stato arrestato dai carabinieri a Domodossola. Una situazione che durava da tempo, i soldi servivano per sigarette o alcol. Vista la gravità della situazione è stato portato in carcere a Verbania. Ferrari, Rolex e anche 346.000 euro in contanti e il patrimonio finito sotto sequestro

0: nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza del VCO che ha portato alla luce un sistema attraverso il quale sarebbero state sottratte risorse al fisco e successivamente reimpiegate per acquistare auto e orologi di lusso. Al centro dell'indagine ci sono un ristoratore titolare di una ditta individuale del Verbano e il fratello, dipendente principale collaboratore della stessa impresa. La consigliera di Centro Riformista a Verbania, Silvia Marchionini, attacca la giunta Albertella sul fronte dei tributi locali. Al centro delle critiche ci sono Tari, addizionale IRPEF e imposta di soggiorno. Ci voleva proprio la giunta civica di destra guidata dal sindaco Albertella per ricordarci la più antica delle tradizioni amministrative. Quando non si sa bene cosa fare, basta allungare le mani nelle tasche dei cittadini, afferma Marchionini, che definisce Albertella un vero e proprio campione di tasse. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
3: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 4 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

su RVL la radio con GNC Generazioni a confronto. In questa seconda ora insieme abbiamo confrontato il 1991 e il 2002. Abbiamo infatti parlato di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, che esce appunto nel 1991, e Clocks dei Coldplay, che esce appunto nel 2002. Due canzoni che hanno qualcosa di forte in comune, ecco. Infatti i testi di entrambi i brani, entrambi i pezzi, esprimono questo forte senso di smarrimento, ansia, dubbio esistenziale, insomma quei sentimenti lì. Infatti se in Smells Like Teen Spirits c'è un po' questa frustrazione generazionale, potremmo così dire, infatti il testo era un po' un atto di ribellione, di rifiuto dei modelli imposti dalla società, invece in Clocks dei Coldplay c'è questa ansia del tempo, il tempo che sfugge e il non sapere dove andare, come fare a seguirlo, come stare al passo. Ecco che allora il 1991 e il 2002 trovano in comune questo punto di incontro, questi sentimenti in queste due canzoni che sono distanti tra loro negli anni, ma in realtà sono così vicine.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s. Solo musica anni 80.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
10: A Baveno ripartono i corsi 1-3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Le 13.56 su RVL La Radio e la seconda ora di GNC Generazioni a Confronto si conclude così. Un'ora in cui abbiamo parlato del 1991 e di un brano uscito proprio quell'anno, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, e l'abbiamo confrontato con il 2002 parlando sempre dei Coldplay e di Clocks, una canzone che esce appunto proprio quell'anno. E allora noi che staremo insieme fino alle 16, nella prossima ora non ci allontaniamo dai Coldplay, continuiamo a parlare di loro e continuiamo a confrontarli con nuova musica, nuovi anni, e vediamo un po' che cosa ne esce. E allora voi rimanete proprio lì. Intanto su RVL La Radio c'è Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 3 ottobre. 20 anni di libri, incontri e storie, ma con lo sguardo rivolto soprattutto a quello che verrà. Il Circolo dei Lettori e delle Lettrici di Torino festeggia oggi il suo 20° compleanno con 20 futuri. Una giornata di appuntamenti diffusi tra la sede di Palazzo Graneri e diversi luoghi della città. Dal pomeriggio una maratona dedicata a 100 anni di solitudine, un book party senza telefoni e un reading di Moby Dick con Giuseppe Culicchia e il trombettista Giorgio Licalzi. Dalle 19:30 la festa finale con musica e DJ set. L'iniziativa apre simbolicamente una nuova stagione che il circolo ha intitolato Intelligenza Naturale. Il direttore del circolo anticipa quindi la festa per il 20° anniversario e gli altri festival che accompagneranno la nuova stagione, Giuseppe Culicchia.
1: È la nuova stagione del Circolo dei Lettori che è intitolata Intelligenza Naturale. Questo perché? Perché viviamo un momento di passaggio colmo di incertezze. Ebbene, noi non possiamo far nulla di preciso, però possiamo ribadire che da 20 anni la Fondazione Circolo dei Lettori svolge un'attività che è frutto di intelligenza naturale e che continueremo a svolgere questa attività, perché per noi è molto importante continuare a lavorare per la diffusione della lettura, soprattutto pensando a un pubblico che è quello dei giovani, ed è per questo che la nuova stagione comporterà una serie di contenuti che saranno, secondo me, speriamo, insomma, di interesse per i lettori e per le lettrici che ci frequentano. Avremo naturalmente le nostre maratone dedicate a grandi anniversari, avremo naturalmente la celebrazione del nostro 20° anniversario.
0: Parliamo di musica, 15 canzoni inedite, un teatro immerso nel buio e una storia nata dalla radio. Debutta questa sera alle 21 al Teatro Olimpico di Roma nell'ambito del Roma Europa Festival e La morte non avrà dominio, la prima balla d'opera di Vinicio Capossela con Pierpaolo Capovilla. Lo spettacolo nasce dalla vita dell'amico e DJ radiofonico Renato Striglia e dall'universo di Under Milk Wood di Dylan Thomas, trasformandoli in un racconto fatto di musica, voci e personaggi. Le 15 nuove canzoni confluiranno anche nel prossimo progetto discografico di Capossela. Dopo la prima nazionale romana, lo spettacolo proseguirà in tournée nei teatri italiani. Da oggi Pordenone torna a essere per una settimana la capitale internazionale del cinema muto. Si apre al Teatro Verdi la 45esima edizione delle giornate del cinema muto. Fino al 10 ottobre saranno proposti 250 titoli provenienti da 19 paesi, con ospiti da tutto il mondo. Ad aprire ufficialmente il festival è Don Q, Son of Zorro, film del 1925 diretto da Donald Crisp con Douglas Fairbanks, presentato in un nuovo restauro. La proiezione sarà accompagnata in anteprima assoluta dalla nuova partitura del compositore sloveno Andrej Koričar, eseguita dal vivo dalla RTV Slovenia Symphony Orchestra, sotto la sua direzione. Tra i percorsi di questa edizione anche il cinema della Repubblica di Weimar e l'arte dei Banshee, i narratori del cinema muto giapponese. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio è attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Dal 12 ottobre è prevista anche la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e i prefestivi. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone a Dronio fino al 16 ottobre e al chilometro 26 nel territorio di Re, in questo caso fino all'11 ottobre, esclusi festivi e prefestivi. La provinciale 70B di Caraveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1,100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola, primo tronco, continuano fino al 30 ottobre i lavori sulla rete fognaria che causano un senso unico alternato a Migiandone. Sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Sulla provinciale 53 di Casale Cortecerro, per manutenzione del verde fino al 9 ottobre, sono istituiti nei giorni feriali sensi unici alternati in tratti saltuari in funzione tra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17. Mercoledì 7 ottobre, infine, partiranno interventi di sistemazione del verde che riguarderanno la provinciale 116 Ornavasso Candoglia, la 135 di Colloro, la 117 Vogogna Pieve Vergonte e la 166 Valle Ossola Primo Tronco. Fino al 6 novembre, festivi e prefestivi esclusi, in corrispondenza dei cantieri, saranno attivi i sensi unici alternati. Le fasce orarie interessate sono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend. RVL.

Le 14.08 su RVL La Radio. Ciao, io sono Giorgia e questo è GNC Generazioni a Confronto. Si apre la terza ora insieme. Una terza ora che comincia il suo viaggio dal 1976. Anno che per una band è un anno di fortissima pressione interna. Infatti è un anno in cui c'è la perfezione maniacale che viene richiesta in studio e poi la vita da tour che è un po' staccante, diciamo, forse anche senza un po'. E tutto questo inizia un po' a creare le prime crepe nei rapporti tra i membri. Sto parlando degli Eagles. Infatti in quell'anno, nel 1976, pubblicano un album e danno ufficialmente il via a un tour, appunto, che avrebbe toccato gli Stati Uniti, l'Europa, l'Asia, insomma un tour molto grande. E insomma la band riesce a riempire i palazzetti, porta i nuovi brani, insomma è un clima bellissimo, ma è appunto un clima anche di pressione interna, però contribuisce, diciamo, paradossalmente anche ad alimentare quell'atmosfera un po' cupa, disillusa, che era proprio tipica delle performance dal vivo di quel periodo degli Eagles. E allora noi continueremo a parlare degli Eagles per parlare del 1976, lo faremo parlando di una canzone in particolare e lo faremo tra pochissimo qui su RVL La Radio.

1976 non è solo l'anno in cui gli Eagles danno il via al loro tour in Asia, in Europa, negli Stati Uniti, ma è anche l'anno in cui pubblicano Hotel California, una canzone che sembra celebrare un lussuoso hotel, ma in realtà il testo è un'allegoria, una critica. Infatti racconta le illusioni, l'eccesso, il materialismo, la decadenza dell'industria musicale e della cultura di Los Angeles negli anni 70. Insomma, l'albergo rappresenta un po' una gabbia dorata, sì, ma una gabbia da cui è impossibile fuggire una volta entrati. E la celebre frase finale, "You can check out anytime you like", te ne puoi andare quando vuoi, "but you can never leave", non puoi mai andartene, simboleggia proprio l'impossibilità di liberarsi da queste dipendenze.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
12: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
13: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
14: RVL La Radio.

con GNC Generazioni A confronto su RVL la radio. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei Coldplay. Parliamo del 2005, anno in cui la band torna di nuovo in tournée, ma questa volta lo fa iniziando a sperimentare un po' con grandi schermi panoramici, giochi di luce sofisticati, insomma inizia a giocare un pochino di più con la scenografia rispetto a magari come nel 2002, in cui appunto in tour era tutto un discorso un pochino più intimo, un pochino più calmo, non per questo meno coinvolgente, ma appunto differente. Quell'anno, quindi appunto il 2005, è l'unico anno in cui il tour della band, il nome di questo tour, che è Twisted Logic, è il nome di una traccia dell'album, e il tour non è invece intitolato come l'album principale. Quindi è la prima e unica volta in cui in tour, sia in Europa che in Nord America, che tra l'altro farà il tutto esaurito, non avrà appunto il titolo come quello dell'album principale. E allora noi scopriremo di più, ancora di più, perché ne stiamo parlando ormai già da 3 ore insieme qui su RVL la radio. Scopriremo sempre di più sui Coldplay, infatti stiamo insieme fino alle 16.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria ADR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Ah! Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
13: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza

0: sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici, sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove una team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma, ogni volta che viene, piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

Sensi Generazioni a confronto, il nostro viaggio alla scoperta del 2005 continua parlando di Speed of Sound, canzone dei Coldplay che esce proprio quell'anno. Una canzone il cui testo esplora un po' un senso di smarrimento, ma soprattutto di ricerca di una sorta di meraviglia che pare introvabile in questo mondo frenetico. Non perché non si possa trovare, ma perché appunto in questo mondo così frenetico si ha difficoltà a fermarsi, a capire, a trovare quella meraviglia. Infatti il protagonista riflette un po' sulla propria vita, sulle proprie capacità e cerca un po' risposte, segnali, insomma, e cerca soprattutto una sorta di connessione autentica che sembra appunto quasi impossibile in questo mondo così frenetico, perché si sente sopraffatto da questa velocità del tempo e soprattutto dalla tecnologia moderna che sembra appunto sopraffare così tanto. Il brano, che si riconosce soprattutto per quel riff di tastiera di pianoforte che si sente appunto in sottofondo nella melodia, richiama molto in realtà lo stile del precedente successo di Clocks, sempre dei Coldplay appunto, e lo stesso Chris Martin ammetterà la forte somiglianza. Allora, se vi sembra di aver già sentito Speed of Sound, non vi sbagliate.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Su RVL la radio continua il viaggio alla scoperta del 1976 e del 2005 a confronto. Se nel 76 è il brano Hotel California degli Eagles ad uscire, nel 2005 è Speed of Sound dei Coldplay. E allora che cos'hanno però questi due anni, queste due canzoni in comune? Ecco, entrambe le canzoni usano l'ambientazione di un viaggio, che sia reale o metaforico, per riflettere su quello che è il senso della vita, diciamo così. Hotel California infatti racconta l'arrivo in questo luogo affascinante, in questo hotel bellissimo, ma da cui sembra impossibile fuggire, ci si può arrivare, è bellissimo, ma è come se fosse una gabbia dorata, non si riesce ad andarsene, ed è un po' la metafora delle illusioni, di tutto quello che è un po' la decadenza della cultura di quegli anni e dell'impossibilità di liberarsi di queste dipendenze. E poi c'è Speed of Sound, che si interroga sull'universo, insomma, un po' sulla vita, su tutte queste cose, cercando un po' un significato, una connessione autentica rispetto a quello che sembra essere un mondo frenetico, soprattutto dettato dalla tecnologia, e in cui non sembra quasi non riuscire a trovare appunto questa connessione autentica, uno spazio di pausa in cui riflettere, in cui appunto riconnettersi.

Le 14.56 su RVL la radio e voi state ascoltando GNC Generazioni A Confronto in chiusura della terza ora insieme, in cui abbiamo parlato e confrontato del 1976 a confronto con il 2005, due anni che hanno trovato un punto in comune tra la canzone degli Eagles, Hotel California, e quella dei Coldplay, Speed of Sound, parlando entrambe di un viaggio che fosse reale o metaforico, che facesse un po' riflettere sul senso della vita. E noi staremo insieme fino alle 16, continuando a parlare sempre dei Coldplay in un viaggio tutto a tema Coldplay oggi, cambiando però gli anni e continuando il confronto e cercando appunto sempre dei punti in comune. Intanto però su RVL la radio c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Trovati da Jenny De Gaetano, prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini, se ne accorge e certo non se l'aspettava. La Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato a Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni, al vantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del CT-iesino.
2: Altre 2 o 3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nation, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
3: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Dunque lunedì a Bologna la 4ª gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambi, in Croazia e Inghilterra pari punti nel girone a -3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20:45 la Repubblica Ceca. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo, Berrettini travolto 7-6, 6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6, 6-1. Weekend di motori Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull, davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari. Terza, l'altra Red Bull di Hajar, penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà 8º. Sale al 3° posto dunque il leader mondiale Antonelli, 4ª la rossa di Leclerc, semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone e partirà 2 ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi, pole position del leader mondiale Martin, davanti a Marc Marquez, che oggi ha firmato da par suo la sprint davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin. 4º Bastianini, 6° Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la 2ª sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Baskonia. Doppio antipasto stasera di Serie A, Trento Treviso, Napoli Reggio Emilia. Pallavolo, si alza il sipario sulla Serie 1 femminile. Nell'antipasto della prima giornata alle 20:30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitano Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.

Le 15.08 su RVL La Radio. Ciao, io sono Giorgia e stai ascoltando GNC Generazioni a Confronto. E questa è la nostra ultima ora insieme, fino alle 16. E allora il viaggio di questa ultima ora insieme comincia dal 1985, anno in cui una band va in tour, in un tour europeo. E rappresenta il momento in cui questa band fa un po' il salto definitivo da promessa della New Wave britannica a effettivo fenomeno da grandi arene continentali. Sto parlando dei Tears for Fears, che dopo il trionfo dei concerti primaverili nei palazzetti europei, appunto, e poi anche la successiva conquista degli Stati Uniti, nell'estate del 1985 diventano protagonisti anche di grandi festival. Insomma, il 1985 è un grande anno per i Tears for Fears, sicuramente per i concerti, ma anche per un altro loro brano, di cui parleremo tra pochissimo qui su RVL La Radio.

0: lassù.
1: Su RVL la radio continuiamo a parlare del 1985 e dei Tears for Fears, che quell'anno pubblicano Everybody Wants to Rule the World, una canzone che più o meno conosciamo tutti o che almeno abbiamo sentito. Una canzone che infatti ha questa sonorità molto orecchiabile, molto felice anche, che possiamo canticchiare. Ecco, però in realtà il brano ha un testo molto profondo, infatti viene scritto durante la guerra fredda e riflette sul potere, sul controllo e su questa tendenza umana a cercare di prevaricare sempre sull'altro. Infatti il titolo e poi anche il ritornello descrivono, parlano proprio di questa aspirazione un po' universale ad avere controllo sugli altri, e cercano un po' di denunciarla e cercano una sorta di compenso, insomma, un po' a questa appunto tendenza naturale, che però potrebbe essere un po' compensata dal rifugiarsi nei legami umani di fronte appunto a questo mondo un po' instabile. Quindi appunto una ricerca di denuncia, ma anche una ricerca di un qualche tipo di soluzione, qualcosa che potrebbe salvarci. Tears for Fears cercano di darci una soluzione, forse ci invitano addirittura a rifugiarci nei legami umani e cercare, insomma, di perdere un po' questa tendenza a voler prevaricare sugli altri. E allora su RVL la radio, Everybody Wants to Rule the World. Well,

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 9 Milano Como Chiasso, code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sempre sulla A9 per traffico si sono formate code alla barriera di Como Grandate nelle due direzioni. Brevi attese anche sul tratto milanese della A4 alla barriera di Milano Est verso Torino. Sulla A10 dei Fiori code per lavori tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Sempre per lavori in corso, sul tratto abruzzese della A14 Adriatica si registrano code tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Domani, domenica 4 ottobre, sulla linea Roma-Pisa, per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle 9 alle 14 sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
4: No Stop 80.
3: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
4: No Stop 80s.
3: Solo musica anni 80.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
12: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria di R ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Su RVL la radio continua il viaggio alla scoperta degli anni e della musica con GNC Generazioni a confronto. E se il viaggio di questa ultima ora insieme è partito dal 1985, adesso si sposta nel 2008, anno in cui una band molto famosa parte per un tour mondiale a supporto del loro album chiamato Viva la vita, or Death and All These Friends. Sto parlando proprio dei Coldplay, che con questo tour nel 2008 diventano ufficialmente la più grande band da stadio del decennio, e sono quei concerti a segnare proprio un cambio per la band, che infatti inizia appunto a riempire le arene e le stadi, ma soprattutto inizia ad approcciarsi a un'estetica visiva molto forte, inizia a lanciare coriandoli colorati, palloni giganti, e inizia a coinvolgere sempre di più, anche se in realtà lo aveva sempre fatto in maniera molto emotiva, a coinvolgere emotivamente decine di migliaia di persone che hanno riempito appunto quegli stadi, quelle arene, con inni come Fix You, Viva la vita. E proprio di questa parleremo tra pochissimo insieme qui su RVL la radio.

continuiamo a parlare dei Coldplay su RVL la radio e del 2008, anno in cui i Coldplay appunto pubblicano Viva la Vida. Il titolo, che in spagnolo significa appunto Viva la Vita, contrasta in realtà fortemente con quello che è il testo poi del brano, infatti ha toni molto malinconici, riflessivi. È una canzone che, cantata dal punto di vista di un re caduto dal trono, riflette su appunto quanto il potere sia instabile, la perdita della corona, il crollo dell'impero siano abbastanza facili, e quindi mescola questi riferimenti storici e religiosi e esplora un po' il tema universale appunto del rimpianto, di come la fortuna possa cambiare anche all'improvviso senza che uno se ne renda conto, e allora bisogna godersela nel presente fino a che appunto ce la si può godere, che non si sa mai quando è questa fine. E allora su RVL la radio i Coldplay con Viva la Vida.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
1: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
2: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
5: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Guarandris, edizione flash del nostro radiogiornale. Con una toccante cerimonia alla presenza della mamma e dei fratelli è stata intitolata questa mattina la caserma dei carabinieri di Cannobbio al carabiniere scelto Angelo Spagnuolo, che durante una rapina in Puglia mentre era libero del servizio nel 2005 fu ucciso da un colpo di fucile e stava difendendo una giovane donna solo contro 3 malviventi. Si è insediata ufficialmente ieri la nuova questora del VCO Francesca Ferraro. Nel pomeriggio l'incontro con i rappresentanti dei media. Ho già visitato questi luoghi in passato da turista, ha detto, ricordo la bellezza dei tulipani a Villa Taranto, mai avrei pensato di tornarci da questore. Sulla sua nomina, per la quale ha lasciato il ruolo di vicario a Bergamo, ha detto, diventare questore è il sogno di ogni funzionario di polizia. Mi impegnerò affinché questo territorio mantenga l'attuale livello di qualità della vita e per raccogliere l'eredità che mi ha lasciato il mio predecessore. Giancarlo Conte ha infatti assunto il ruolo di questore di Vicenza. In occasione della settimana mondiale per l'allattamento materno dall'1 al 7 ottobre, l'ASL VCO in collaborazione con realtà culturali del territorio promuove un calendario di appuntamenti per i neogenitori e le future mamme. Il 1 ottobre alle 10 alla biblioteca Rodari di Omegna, venerdì 2 ottobre alla biblioteca di Verbania e al Museo del Paesaggio, sabato 3 ottobre all'asilo nido l'Aquilone di Domodossola, in contemporanea alla biblioteca di Verbania, lunedì 5 ottobre al reparto di ginecologia ostetricia dell'ospedale Castelli con un open day della sala da parto e visita ai reparti materno infantile, mercoledì 7 ottobre alle 10 ai giardini di Villa Taranto per una passeggiata. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
6: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it.

Con GNC Generazione a confronto su RVL la radio continua il confronto tra il 1985 e il 2008. Se nell'85 a uscire è Everybody Wants to Rule the World, brano dei Tears for Fears, nel 2008 invece è Viva la Vida, brano dei Coldplay. E allora due brani così distanti fra loro negli anni hanno in realtà qualcosa in comune. Infatti entrambi i brani usano la metafora del potere, del controllo, della grandezza, del dominio, insomma quella cosa lì, per raccontare in realtà una vulnerabilità umana, quanto sia effimero veramente la certezza, che poi appunto non è certezza se è effimera, appunto tutta quella vulnerabilità che sta dietro al pensare, il credere di avere controllo, di avere potere, e poi in realtà realizzare che forse invece non è esattamente così.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
3: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

0: Le 15.53 su RVL La Radio, e a quest'ora si conclude il viaggio di GNC Generazioni a Confronto. 4 ore in cui abbiamo parlato di musica, di generazioni, e le abbiamo confrontate tra loro cercando punti d'incontro, e un viaggio speciale alla scoperta dei Coldplay oggi. Bene, io torno sabato prossimo, sempre dalle 12 alle 16, a tenervi compagnia e a parlare di musica e di generazioni e cercare un po' di capire che cosa hanno in comune e che cosa invece no. Ma RVL La Radio non si ferma mai, quindi voi rimanete qui e io vi auguro un buon weekend e una buona settimana. Ciao da Giorgia.
1: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RVL La Radio con Giorgia Carmine.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Viarum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinal Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeograb dall'Arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog, Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion, Max Bunker, firma di Alan Ford, il regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Toki Doki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons and Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero, e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati sulla A8 Milano-Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo Fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Brioschi e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: RVL, la radio.
5: Il sabato di RVL continua con me, Marco Pennachini. Buon sabato pomeriggio a tutti voi. Questo è Occhio al Penna, la versione del sabato dalle 16 alle 18. Un saluto a Giorgia, che come sempre mi precede il sabato con GNC. Grande appuntamento, da non perdere. Insieme per due ore adesso, partono con Donna Summer.

Giulia è insieme ad Achille Lauro per noi e invece sono per voi i nostri punti di contatto 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi. Vi ricordo Facebook, vi ricordo Instagram, ci trovate sempre come RVL Radio, pronti a ricondividere i nostri contenuti, a commentare, a partecipare attivamente. Carol G insieme a Bruno Mars.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info, Proloco Premeno.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
11: No Stop 80.
10: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
11: No Stop 80s.
10: Solo musica anni 80.
12: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
13: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
16: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Leone, la sua Cucù Marì qui su RVL Radio, il pomeriggio di Occhio al Pinna. Lo scorso 28 settembre, lunedì scorso, è stato l'anniversario d'uscita di un disco splendido, Songs in the Key of Life, il 18° album di Stevie Wonder, che usciva appunto nel 76, un album con così tanti successi che non si sa da dove cominciare. C'è Sir Duke, c'è Knocks Me Off My Feet, c'è Pastime Paradise, ce ne sono davvero tanti. Un disco bellissimo, Isn't She Lovely, ecco, giustamente mi ricordano dalla regia. Visto che sono passati 50 anni, Stevie Wonder ha giustamente deciso di fare un grande tour per ricordare questo disco e per cantarlo tutto, vedere Songs in the Key of Life dal vivo, cantato da Stevie Wonder, cantato e suonato da Stevie Wonder. Che cosa fantastica faranno gli altri, perché al momento non ci sono date in Italia, no? Dal 13 ottobre a Birmingham, fino ad andare a Glasgow all'11 di novembre, tutte date in Europa, non ce n'è mezza in Italia. Speriamo che ci ripensi a sto punto.

preso tanto i Jamiroquai, dall'arte di Stevie Wonder, questa Love Philosophy. Dopo l'Europa andrà negli Stati Uniti Stevie Wonder, per quanto dicevo prima, il tour di Songs in the Key of Life, dal 19 novembre a New York fino ad arrivare a prima di Natale a Los Angeles. Purtroppo nessuna data in Italia, stavo vedendo, stavo cercando, abbiamo chiamato, abbiamo sentito, al momento non si sa, magari la aggiungerà poi successivamente, noi la speriamo ovviamente per andarlo a vedere dal vivo, uno dei grandi che passiamo spesso poi qui su RVL. Ora c'è J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: Ti è venuta a mancare

0: Indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

cantò dalla sua Earrings qui su RVL. Buon sabato da Marco Pennacchini, questo è Occhio al Penna fino alle 18, stavo dicendo fino alle 19, no, ma di sabato oggi 3 ottobre è fino alle 18. Allora, poi ne parliamo perché abbiamo un po' di notizie musicali da dare. Parleremo di autografi. Ci dite quale autografo avete? Dai, 0323 55 21 24, autografo di persona famosa ovviamente, special modo di cantanti, musicisti, così almeno rimaniamo in tema musicale, e raccontateci se è stato facile o difficile averlo, perché c'è la star che è super disponibile e c'è invece quello, no, che sbuffa un pochettino. Cosa

Abri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Avete visto il film dei Masters di Man, Masters of the Universe, floppissimo al cinema ma la grande su Amazon Video, pare sia stato un successone in streaming, un film carino devo dire, molto anni 80, ma si poteva fare di più e poteva durare di meno per come la vedo io, ma questo è un mio parere assolutamente. La canzone, il tema portante, lo sapete chi l'ha fatto? Se l'avete visto il film, i Darkness insieme a Brian May, Brian May dei Queen, il tema portante che sarà all'interno di Crock of Hits, il The Best dei Darkness, che uscirà il prossimo 27 novembre. Sono tornati, l'hanno presentato dal vivo lo scorso 17 settembre a Londra, 300 persone messi lì tranquilli e sereni a sentire tutte le canzoni, tutto il The Best dei Darkness, che magari poi faranno pure un bel tour. Stavo vedendo, ci sono alcune date anche qui nel Regno Unito, per il momento in Italia pare ancora no. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Palma con la sua ragazzino qui su RVL Radio. Saluto Fabio che ci ha scritto allo 0323 55 21 24 che li ha visti nell'ottobre 2025 i Darkness dal vivo. Sono stati all'Alcatraz a Milano, hanno fatto un mini tour in Italia con tre date per il loro disco che era uscito, come si chiama, Dreams on Toast, l'ultimo album dei Darkness, e siamo tutti in attesa di questo The Best che uscirà il 27 novembre, scusate, Crock of Hits, con 3 CD, 3 vinili, ogni vinile anche di colore diverso. Hanno voluto fare questa cosa molto particolare, ci sono tutte le canzoni, anche quelle di Natale, perché hanno fatto pure canzoni di Natale i Darkness, ma ancora presto per parlarne. Tra poco le news, prima New Genea, care.

quando un artista è un genio visionario, arriva a fare delle previsioni nelle canzoni che puntualmente si realizzano, come ha fatto Peter Gabriel in questa The Barry Williams Show per quanto riguarda il cambiamento, il mutamento nella comunicazione dei mass media, no? Soprattutto la televisione, come è cambiato il linguaggio. L'album è Up, che usciva nel settembre del 2002, questa è una delle canzoni più belle per quanto riguarda la carriera del grandissimo Peter Gabriel, ex voce, come ben sapete, dei Genesis. Buon sabato pomeriggio da Marco Pennacchini, questo è Occhio al Penna fino alle 18 e questa è Safe insieme a Brescia, a parlare d'amore.

insomma questi autografi, di chi avete? Sono arrivati tanti messaggi, 0323 55 21 24. Chi ci ha indicato autografo di Shiva, di Sfera Ebbasta, di Vasco Rossi, estremamente disponibile, ci ha scritto Michela allo 0323 55 21 24. Per me più sono grandi, cioè più sono leggende e più sono, no, estremamente disponibili, lo noto anche con le interviste quando mi capita di farle, quelle rare volte quando, cioè, quando ero giovane un po' di più. Quando sono artisti di fama, no, gigantesca, così allora sono più tranquilli e sereni. Quando sono giovincelli magari tendono a stare un po' più sulle loro, diciamo così, però magari è solo una mia idea, ci mancherebbe altro. Olivia Dean, Baby Steps.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Inenergy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto Inenergy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: e ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli nel pomeriggio di RVL Radio. Questo è Occhio al Penna. Parliamo di autografi perché Tame Impala si è stufato, detto proprio in romanesco. Tame Impala, lo sapete, Kevin Parker, polistrumentista australiano, produttore, ha venduto quasi 10 milioni di copie in tutto il mondo con tutti i suoi progetti. Ha detto basta, io non firmo più autografi, mi avete stancato, troppo aggressivo. No, e basta, cioè un conto che vi avvicinate, dite per favore signor Impala, posso avere un autografo? E invece c'è gente che arriva addosso con i bambini, fai un autografo per mio figlio che magari neanche mi conosce, quindi si è stancato, ha detto basta, non firmerò più autografi, perché c'è questa aggressività. E non è il primo in realtà che dice questa cosa, non è il primo che fa anche questa scelta, vedremo anche se anche altri andranno dietro. Basta essere bravi e gentili però nel chiedere l'autografo. Le che sei, questa è Animal.

chissà se firmano autografi le Cat 6. Secondo me sì. Sì, solo bisogna fare la richiesta 6 mesi prima. Tipo lista d'attesa devi fare. Continuiamo anzi a parlare di musica, di grandi ritorni. Stevie Wonder che torna live, i Darkness che ritornano con il loro The Best. Tornano anche i Simple Minds. A gennaio esce Sacrosanct, 29 gennaio 2027. Nuovo disco di inediti a 5 anni di distanza dal loro Direction of the Heart. Questa è una delle band più belle nella storia, una voce splendida, quella di Gene Kerr. E la cosa bella, che torneranno in Italia. Ecco, così si fa. Fai il disco, torni pure in Italia. Malika Ayane, detto tra noi.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
2: Non Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
2: Non Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui. Qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritornato.

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Guarandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Ferrari, Rolex e oltre 346.000 euro in contanti è il patrimonio finito sotto sequestro nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza del VCO che ha portato alla luce, secondo l'ipotesi accusatoria, un sistema attraverso il quale sarebbero state sottratte risorse al fisco e successivamente reimpiegate per acquistare auto e orologi di lusso. Al centro dell'indagine ci sono un ristoratore titolare di una ditta individuale del Verbano, il fratello dipendente principale collaboratore della stessa impresa. Minacciava di morte la madre per farsi consegnare somme di denaro utilizzando anche un coltello. Con queste accuse un 27enne è stato arrestato dai carabinieri a Domodossola, una situazione che durava da tempo. I soldi servivano per sigarette o alcol. Vista la gravità della situazione è stato portato in carcere a Verbania. La consigliera di centro riformista a Verbania, Silvia Marchionini, attacca la giunta Albertella sul fronte dei tributi locali. Al centro delle critiche ci sono Tari, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno. Ci voleva proprio la giunta civica di destra guidata dal sindaco Albertella per ricordarci la più antica delle tradizioni amministrative, dice Marchionini. Quando non si sa bene cosa fare, basta allungare le mani nelle tasche dei cittadini, e definisce il sindaco un vero e proprio campione di tasse. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio sexy.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

0: Bring It All Back su RVL. C'è cioè il sabato di Occhio al Pin. Stiamo parlando del ritorno dei Simple Minds. Torneranno il 29 gennaio, Sacrosanct, il nuovo album, e torneranno live. Oh, in Italia. Vi dico le date, siete pronti? Il 16 aprile a Milano, il 17 aprile a Bologna. Le uniche date in Italia. Ovviamente 2027, non serviva specificarlo, ma sono quelle dell'anno prossimo. La cosa fantastica, ad aprire le date ci sarà la Level 42, una delle band jazz funk, pop funk più straordinarie nella storia della musica, quindi si andrà a vedere un gran bel concerto. A proposito di live, le abbiamo già inserite le date dei Simple Minds, che trovate su rvl.it nella sezione concerti, le date aggiornate all'ultimo secondo in tempo reale. C'è Laura Pausini.
1: Che

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, cantava Raff, adesso l'ha ricantata pure Laura Pausini. Fortunatamente no, non siamo così soli, perché nel nostro universo ci sono anche i Pet Shop Boys che torneranno con un nuovo album, in realtà una costruzione che stanno già facendo dal 2012, da un bel po', praticamente vogliono portare in musica la storia di Alan Turing, il genio, il matematico dietro all'informatica, dietro all'intelligenza artificiale che usiamo adesso. Si chiamerà A Man from the Future e sarà un esperimento davvero molto interessante. Uscirà poi la prossima settimana, venerdì prossimo, il 9 ottobre, con tante cose molto interessanti. Un'opera che potete già vedere su YouTube, ci sono degli stralci, infatti nel 2014 con la BBC Concert Orchestra, davvero un'opera geniale per una delle band della musica.

0: Aveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

Diventare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso su RBL nel sabato di Occhio al Penna. Parliamo un po' di documentari, perché Alex Gibney è impegnato per un nuovo documentario sulla figura di Elon Musk. Si parlerà di Tesla, di SpaceX, di tutte altre cose, anche questioni politiche. La genialità dov'è? È che ha chiesto Alex Gibney a David Byrne, il genio dietro il Talking Heads e tanti altri esperimenti musicali, di scrivere un brano, e lui l'ha scritto. Si chiama Let Me Sell You a Dream. Qual è la particolarità di questo brano? Che l'ha scritto solamente con frasi prese da interviste o citazioni comunque di Elon Musk. Non ci ha messo una parola nuova. Ha detto: sono stato lì su internet a selezionare tutte le interviste, ho preso tutte le parole che potevano fare rima, che potevano entrarci, e ci ho fatto la canzone. Elon Musk non c'è rimasto molto bene, però è la genialità appunto di David Byrne, che spera anche di vincere l'Oscar, perché se il documentario viene candidato all'Oscar, che ne sai, magari ci scappa pure una statuetta. C'è Ariana Grande su RVL.

Ariana Grande si chiude l'appuntamento di questo sabato, di questa settimana con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, io vi auguro uno splendido fine settimana, ci sentiamo lunedì, sicuramente con più voce, almeno spero, dalle 16 con Occhio al Penna qui su RVL. Arriva adesso Piero Pratesi con Ti ricordi quando?

0: σου.
1: Poco su RBL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi?
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati sulla A8 Milano Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Varese il ramo di immissione sull'autostrada A4 Milano Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo Fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta, possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RBL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RBL. Ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl. Conduce Piero Pratesi.

Abbiamo aperto così l'appuntamento del weekend con Ti ricordi quando, andando nel 1972 con Lou Reed, Walk on the Wild Side, che era un modo di dire, insomma, dei ragazzi che si prostituivano, arrivati a New York con molti sogni da varie zone d'America, si prostituivano a quel punto e cercavano di adescare i clienti dicendo take a walk on the wild side, facciamo un giro nella parte oscura, ed erano così che adescavano, e che così Lou Reed ha raccontato la storia di questi ragazzi spesso illusi dal sogno della grande mela, e poi si ritrovavano sulla strada. Abbiamo aperto così con Piero Pratesi l'appuntamento di sabato e domenica con Ti ricordi quando, la musica 70-80 suonata tutta rigorosamente in vinile, l'hashtag è inequivocabile, ma soprattutto è quello che, sul quale non transigiamo, cioè non accettiamo compromessi, musica tutta in vinile, l'hashtag è Save the Vinyl, e dal 1972 facciamo un balzo in avanti di 12 anni. Vi porto nel 1984, il 7 di aprile di quell'anno va in vetta la hit parade italiana questo disco firmato Paul Young, rimarrà 9 settimane consecutive in vetta la hit parade, quindi sta a significare che è stato il disco più venduto, il 45 giri più venduto in Italia. L'originale del 67 era cantata sia dai Four Priests e non è stata una hit, mentre al successo è arrivata nella versione di Avery Brothers. Beh, ovviamente la versione di Paul Young, come detto, funziona benissimo. Love of the Common People.

canzone che si ballava anche niente male in discoteca, questa Love of the Common People sul 45 giri, tra parentesi sì, c'è scritto la versione remix, in realtà è poi quella editata che tutti conosciamo, che suonavano anche, si suonava anche in radio. Paul Young su RVL la radio con Piero Pratesi, l'appuntamento dedicato alla musica 70-80 suonata in vinile. L'hashtag, come dicevo in apertura, è Save the Vinyl, il programma Ti ricordi quando, in onda il sabato e la domenica tra le 18 e le 20. E dall'84 di Paul Young andiamo al 1982 di Riccardo Cocciante. Che altro dire se non celeste nostalgia?

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per una manifestazione la statale 25 del Moncenisio risulta chiusa tra l'incrocio Ferriera e l'incrocio Sant'Antonino di Susa, in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 227 in corrispondenza del comune di Lessona. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
9: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
10: Sono tutte tonalità gialle.
9: Da quest'anno va di moda il giallo.
11: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
15: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
17: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
18: Il tuffo nei ricordi di RBL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
19: RBL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Paolo Pelandi, bergamasco, è P-Lion con Happy Children che abbiamo ascoltato, prodotta da Davide Zambelli, che successivamente andrà a produrre anche gli Scotch. Tra l'altro, se parliamo di produzione, lo stesso P-Lion nel 1988 andò a produrre il progetto Betty Villani, quello dei Nuovo T, tanto per intenderci. Produzione comunque e mixage by Turati Chieregato, per un prodotto prettamente italo disco che vi ho suonato qua all'interno di RVL. Ti ricordi quando? Su RVL la radio, l'appuntamento del weekend tra le 18 e le 20 di sabato e anche di domenica con la musica 70-80 suonata in vinile. 1978, la canzone la scrive Francesco De Gregori, la produce lo stesso De Gregori ed è Generale.

canzone che è stata poi ripresa anche con decisamente un po' di anni dopo, anche da Vasco Rossi. La versione originale è quella scritta da De Gregori, cantata da De Gregori, di cui vi ho proposto il 45 giri, appunto generale, la side B è Natale, canzone che in questo periodo decisamente c'entra poco, anche se poi a breve ne riparleremo. Beh, questo è l'appuntamento con la musica 70-80 in vinile. Voglio ricordarvi i social di RVL la radio, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, seguite, cercate RVL la radio official, e se volete seguite anche il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, così che voi possiate anche trovare un sacco di materiale dedicato alla musica 70-80 che solitamente vi propongo in Ti ricordi quando. Sul mio profilo Instagram seguitemi pure, Piero il Cobra Pratesi. 1982, torniamo in quell'anno, non solo prima con Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia, adesso lo facciamo con i francesi, Mais Oui, Rockets e Radio Station.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info, Proloco Premeno.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL informa, minacciava di morte la madre per farsi consegnare somme di denaro utilizzando anche un coltello. Con queste accuse un 27enne è stato arrestato dai carabinieri a Domodossola, una situazione che durava da tempo. I soldi servivano per sigarette o alcol. Vista la gravità della situazione è stato portato in carcere a Verbania. Ferrari, Rolex e anche 346.000 euro in contanti è il patrimonio finito sotto sequestro nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza del VCO, che ha portato alla luce un sistema attraverso il quale sarebbero state sottratte risorse al fisco e successivamente reimpiegate per acquistare auto e orologi di lusso. Al centro del

0: Finisce Albertella un vero e proprio campione di tasse. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 4 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
4: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
6: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
5: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

I tedeschi Trio con questa canzone, il titolo esatto è Da Da Da I Don't Love You, You Don't Love Me, e così il titolo esteso e preciso. Beh, dicevo, era il 31 di luglio dell'82 quando raggiunsero la vetta della European Charts, dove rimasero per 2 settimane come il 45 giri, comunque la canzone più forte in Europa. Anche in Italia funzionò niente male, ricordiamo anche la versione fatta per celebrare la vittoria al Mundial di Spagna dei ragazzi di Berzotte, appunto in quel caso si intitolava Da Da Da Mundial. Siete sempre su RVL la radio, l'appuntamento dedicato alla musica 70-80 di Ti Ricordi Quando con Piero Pratesi. La musica però è suonata tutta rigorosamente in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl, e siamo arrivati anche alla versione remix, canzone che uscì nel 77, remixata nell'86 i Santa Esmeralda featuring Leroy Gomez con appunto il remix 86, anzi loro lo chiamano, per essere precisi, New Original Version di Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
3: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
0: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: tua idea con RBL la radio.
1: Il tuffo nei ricordi di RBL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
2: RBL ti ricordi quando? Hashtag Save Vinyl.

1986 dall'Olanda con furore Reginald Dance Around the World in RVL. Ti ricordi quando? Seguiteci sui social, se volete seguite anche la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico molto materiale relativo alla musica 70-80 che vi propongo poi in Ti ricordi quando. Beh, seguite ovviamente RVL la radio su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, il profilo ufficiale appunto di RVL la radio. Continuiamo a suonarvele di santa ragione, non è più tra noi Peppino Di Capri, ce lo ricordiamo dal 1974 e ve lo suoniamo con Champagne.

Champagne, Peppino di Capri, 1974. Ora facciamo un balzo in avanti di 15 anni. Andiamo agli estremi confini del periodo solitamente dove ci muoviamo tra 1970 e 1989. Ti ricordi quando? Andando proprio nel 1989, dove l'ex Shalamar Jody Wadley per questa canzone si fa accompagnare da niente po' di meno che Eric B. Rakim con Friends.

Imagine the Life era long plan di Jody Watley, che conteneva questa canzone Friends nella versione rap con Arak B. Rakim, suonata in Ti ricordi quando, dove adesso ci spostiamo nel 1981, anche se l'originale di questa canzone risale al 1964, la cantava Gloria Jones. Viene fatta una versione dall'accoppiata David Ball e Mark Albom, sto parlando dei Soft Cell, canzone che andò al numero uno in Austria, Belgio, Canada, Sudafrica e Germania, numero uno nell'European Charts l'1 di novembre dell'81 per 2 settimane consecutive e numero uno nella UK Single il 5 di settembre dell'81, anche in questo caso per 2 settimane consecutive, numero 8 nella Hot 100 di Billboard, numero 4 nella Disco Charts di Billboard. Dei Soft Cell, ve l'ho detto, questa è Tainted Love, dall'inizio inconfondibile.

Paint Your Love, Soft Cell su RVL la radio. L'appuntamento con la musica in vinile non è solo il sabato e la domenica tra le 18 e le 20 con la versione estesa, come la chiamo io, di Ti Ricordi Quando, ma è anche in settimana durante la mattinata di RVL. Alle 10:20 c'è lo speciale Ti Ricordi Quando, dove vi sogniamo i numeri uno delle varie classifiche, ma sempre rigorosamente in vinile, perché per noi siamo intransigenti sul nostro hashtag Save the Vinyl. 1987, l'album migliore di Zucchero, si intitola Blues, e da quell'on plane, il 45 giri che estraiamo è Pippo.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Per una manifestazione la statale 25 del Moncenisio risulta ancora chiusa tra l'incrocio Ferriera e l'incrocio Sant'Antonino di Susa in entrambe le direzioni. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che domani domenica 4 ottobre si svolgerà la podistica Trail della Barbera con partenza alle ore 15 da Mongardino. La gara si snoderà lungo la provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano, toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. E tutto, questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
5: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati. Fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
17: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
18: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
19: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
20: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
21: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Delle volte l'intuito, delle volte quella sensazione che ti porta a dire no, ma non preferisco di no, perché i Bee Gees, per la colonna sonora di Saturday Night Fever, avevano deciso di far cantare a Yvonne Halliman, lei di padre irlandese e madre giapponese, da qui gli occhi a mandorla, How Deep Is Your Love. Poi How Deep Is Your Love la cantano i Bee Gees, perché la Halliman dice no, preferisco If I Can't Have You. Tra l'altro c'è anche la versione dei Bee Gees di If I Can't Have You, però la scelta è giusta, perché lei proprio con questa canzone raggiunse la vetta di Billboard il 13 di maggio del 78, una sola settimana, ma tanto bastò per farla entrare nella leggenda della musica. Lei che aveva anche iniziato a far parte del musical Jesus Christ Superstar, interpretava Maddalena, è stata scoperta, e qua noi ne andiamo orgogliosi, da Tim Rice, che era uno speaker radiofonico. Yvonne Halliman con If I Can't Have You in RVL, ti ricordi quando? Su RVL la radio, nell'appuntamento del weekend con Piero Pratese, con la musica 70-80 suonata in vinile. Cristiano Minellon e Dario Farina scrivono questa canzone per i ricchi e poveri del 1982, Se mi innamoro.

mi innamoro i ricchi e poveri all'interno dell'appuntamento dedicato alla musica 70-80 suonata in vinile, ti ricordi quando? Su RVL la radio con Piero Pratesi che vi accompagna con questo tuffo nei ricordi. Lo faccio anche durante la settimana alle 10:20 con lo speciale ti ricordi quando da lunedì a venerdì. Adesso vi porto dal 1982 indietro di un anno, nel 1981. Erano principalmente e considerati spagnoli, ma comunque erano multietnici, i Barabbas con Fernando Arbes alla voce per questa On the Road Again.

0: programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
5: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris. A questa edizione di RVL Informa, minacciava di morte la madre per farsi consegnare somme di denaro utilizzando anche un coltello. Con questa accusa un 27enne è stato arrestato dai carabinieri a Domodossola, una situazione che durava da tempo. I soldi servivano per sigarette o alcol. Vista la gravità della situazione è stato portato in carcere a Verbania. Ferrari, Rolex e anche 346.000 euro in contanti è il patrimonio finito sotto sequestro nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza del VCO, che ha portato alla luce un sistema attraverso il quale sarebbero state sottratte risorse al fisco e successivamente reimpiegate per acquistare auto e orologi di lusso. Al centro dell'indagine ci sono un ristoratore titolare di una ditta individuale del Verbano e il fratello, dipendente principale collaboratore della stessa impresa. La consigliera di Centro Riformista a Verbania, Silvia Marchionini, attacca la giunta Albertella sul fronte dei tributi locali. Al centro delle critiche ci sono Tari, addizionale IRPEF e imposta di soggiorno. Ci voleva proprio la giunta civica di destra guidata dal sindaco Albertella per ricordarci la più antica delle tradizioni amministrative. Quando non si sa bene cosa fare, basta allungare le mani nelle tasche dei cittadini, afferma Marchionini, che definisce Albertella un vero e proprio campione di tasse. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 4 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime sui 14 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
13: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save Vinyl.

1981 il long plane che conteneva questa canzone Siamo solo noi di Vasco Rossi, Dimentichiamoci questa città, cantava lui, l'abbiamo riproposta dalla versione del long plane qua su RVL la radio in Ti ricordi quando con Piero Pratesi e con protagonista la musica 70-80 suonata tutta rigorosamente coi dischi in vinile. Tra l'altro siamo quasi in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la nostra programmazione del weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20, però voglio ricordarvi di scaricare l'applicazione di RVL la radio, è gratuita, è su tutti i digital store, basta digitare per esteso RVL la radio, gratuitamente scarichi l'app che ti consente di ascoltare RVL ovunque ci sia una connessione ad internet. E siamo arrivati anche alla standard version, in questo caso una canzone che è anche stata numero uno della disco charts di Billboard, e qua siamo agli estremi confini di Ti ricordi quando, perché noi solitamente spaziamo tra il 1970 e il 1989, qua siamo al 23 di settembre dell'89 quando questa canzone va in vetta alla disco charts di Billboard una sola settimana, per l'Inner City, Do You Love What You Feel?

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
11: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

The Ricci Family, questa è la parte one di Best Discos in Town, siamo nel 1977. Medley, anche oltre alla loro Brazil, c'è anche Reach Out, I Love Music, Bad Luck, TSOP, Fly Robin Fly, tanto per intenderci, canzone che andò al numero uno in Spagna, Nuova Zelanda e Olanda, decimo posto nella UK Single, 17° nella Hot 100, numero uno nella USA Record e nella Disco Chart di Billboard il 7 agosto del 76 per una settimana, il disco più ballato nei club. Poi arrivò alla numero uno, arrivarono anzi alla numero uno i Bee Gees con You Should Be Dancing. In realtà possiamo dire che ci sono dietro il progetto Martinelli, dietro la canzone, dietro al progetto Comanchero, perché sono Aldo Martinelli e Simona Zanini che scrivono questa canzone. La voce si dice, e l'ha poi ammesso, fosse di Simona Zanini, per Comanchero con Raggio di Luna, Moon Rai.

si partecipava alle trasmissioni, spesso era in playback e cantava una modella appunto in playback, anche se poi la voce era di Simona Zanini, per questa Comanchero su RDL la radio. L'abbiamo suonata in Ti ricordi quando? Siamo anche giunti al termine appuntamento di questo weekend con la musica 70-80 proposta tutta secondo l'hashtag Save the Vinyl. Ma tranquilli, perché il prossimo weekend, sabato e domenica, saremo ancora qua su RDL la radio a suonarvele di santa ragione in vinile col Sound 70-80. E come sempre concludiamo con una sigla, in questo caso una sigla di un cartone animato. Siamo nel 1981, la sigla è quella che cantano i Super Robots di Gordian, e io, Piero Pratesi, vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla A8 Milano Varese dalle 7 di questa mattina e fino alle 20 di domani, domenica 4 ottobre, è chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano. E sempre sulla A8 per lavori notturni dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Varese il ramo di immissione sull'autostrada 4 Milano-Venezia verso Venezia. In alternativa si consiglia di uscire dal nodo Fiera, immettersi sulla tangenziale nord ed entrare a Monza sulla A4 in direzione Venezia. Ma si lavora di notte anche sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso e dalle 23 alle 6 sarà chiuso al traffico per il ripristino della strada dopo un incidente il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Intanto proseguono i lavori anche sull'autostrada 7, la Milano-Genova, e tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano si transita su carreggiata ridotta. Possibili dunque i rallentamenti e le code durante le ore più trafficate della giornata, mentre fino a fine novembre sono possibili rallentamenti e code per una riduzione di carreggiata per lavori sulla Milano-Lecco tra Briosco e Nibbiorno in direzione Lecco. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: RVL.

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che domani, domenica 4 ottobre, si svolgerà la podistica Trail della Barbera, con partenza alle ore 15 da Mongardino. La gara si snoderà lungo la provinciale 15 Rocca d'Arazzo Vigliano, toccando i comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
5: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: Non Stop 80.
8: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
10: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
17: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Un film luminoso e pieno di speranza.
19: Abbiamo litigato per tre mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
17: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai, a settembre
21: siamo streghe.
20: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
20: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
20: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: RVL.
23: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s. No Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80. No Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. È ancora scorrevole la circolazione per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo quindi che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, su tutte le strade extraurbane nazionali, sarà in vigore il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è il ritorno del

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rbl.it.
6: Super Rotation. Un successo del momento e un successo del passato su RBL La Radio.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: guidare l'autobus.
1: Ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non stop 80.
1: Non stop 80s, solo musica anni 80.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Super Rotation, con successo del momento e un successo del passato, la vera essenza della musica.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: Super Rotation, con successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Session, la vera essenza della musica su RVL la radio.
1: RVL la radio.
2: Benvenuti all'interno del programma Dance I Love Music. Un viaggio musicale di 30 hits selezionate e mixate da DJ Energy. Non è solo musica, è passione, ritmo, movimento, è dance. Buon ascolto.

grandi hit della musica dance. Un viaggio tra ritmo, emozioni e vibrazioni. Questo è il Love Music con DJ Energy, il programma che accende la tua passione per

La musica dance è la propulsione del linguaggio del corpo. Una forza invisibile che trasforma ogni battito in movimento. Ogni suono in espressione pura dell'anima. I Love Music ti aiuta ad esprimere la gioia di vivere.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
5: No Stop 80.
4: No Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
8: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
14: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80s, solo musica anni 80.
15: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
16: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL.
17: Il suono che senti è quello che ti cambia l'umore della giornata. Riparte ai Love Music con DJ Energy.

È il battito che accende la tua voglia di ballare, che ti trascina fuori dai pensieri. È I Love Music. Volume su, pensieri giù. Adesso, lasciati trasportare dal sound di DJ.

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
4: Super Rotation, la vera essenza della musica. Su RVL la radio.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend